e buongiorno. Spera abbiate trascorso un bel fin settima rilassante. Mi stanno richtig nell'assa. Iniziamo con della buona musica italiana. Umberto Tozzi, vi auguro un bellissimo lunedì.